0: opim suo
1: yes o masante mai
0: opim suo
1: 104.7
0: opim suo
1: yes o masante mai
2: opim suo fm 104.7 yes o masante mai